0: Jeff.
1: Salamu alaikum wa rahmatullah. Noi siamo la daira Ansar wa Touba Italie. E veniamo da ogni posto, dalla Sardegna, da Parma, da tutte le parti. Stiamo preparando un grande evento per il 27 di questo mese, lunedì. E invitiamo a tutti di venire. E il particolare, siamo anche con la daira wa Mujahidina wa Ansar, che è venuta fare un rencontro contro noi, che è proprio una bellissima giornata speciale, e preghiamo a tutti e invitiamo a tutti di venire, inshallah, lunedì 27. Venerdì e sabato e domenica facciamo la giornata in online, e lunedì è la particolarità della giornata all'Università di Touba, inshallah. Invitiamo a tutti di venire. Alhamdulillah Rabbil Alamina, siamo un mese molto sacro, e do la parola alla mia sorellina Sohna Ndaye Mbaye Nkébé, inshallah.
2: Assalamu alaikum, Sohna Ndaye Mbaye Nkébé, Ndaye bu Serigne Sali wu Touba Parma. Ma ngi len di ziar yen ñep, di len balu ak bu baakha baax, te di len bal ak di contane ci gisante ak yen, ndax daaira Amsar bu Italie international ak daaira Amsar bu Senegal ñu dajé rencontre bi vraiment lu ak mbékté gu maga lañ ci am, ak contentement bu maga di len yëgal forum bu ñuy def le 25, le 26 et le 27. Le 25 ak le 26 online, le 27 mo nek forum international bi nga xamanteni chaque année ñu def ko, diko wajal bu baax, am ndigalul Seigne Moultaha, ñi ngi leen koy yëgal yeen ñepp, te di leen contane, di sant bu baax ci tew bi ak ci mbolo mi, machallah.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw biñu sant Yalla, jul ciunt Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, di wax alhamdulillahi rabbil alamin, biñu Yalla boole ñun ñepp ñu nekk fi. Ñi wax ne ñun wa akhlu muhajirin wa ansar kurelu Touba ni, dañuy sant biñu Yalla boole ak yeen, ndax bañuy jox tour bi Seigne Modou Abdou Khadir moñ jox tour akhlu muhajirin wa ansar koy jox, bobu xalaatuñu won ne dinañu tok tay ji ba tass ak yeen wa ansar, mu tuddé ñu akhlu muhajirin wa ansar, ñu dox tay ba Yalla boole ñoo ak yeen wa ansar, donc mu doon loo xam ne du hasard, mënoon nañu tuddé rek akhlu muhajirina, waaye mu yokk ci ansar bi, boobu gisoon na ne waa ansar ñu ngi ñëw ba ñu booloo nekk ensemble di liggéey. Kon dañuy sant Yàlla, di ñaan Yàlla lii ñu sumb Yàlla na am tànku kanam rek, bañ am tànku ginnaaw, di sant Yàlla tey ñëw ñun ñu ñëw accueillir yéen waa ansar, contente rek lañ ci am, contente rek lañ ci am, macha allah. Waa di wax nag ne ñu ngi dem ci suñu forum bi muy le lundi 27, le 25 comme niñ ko waxee, le 25 le 26 en ligne la, le 27 mooy forum bi au niveau de l'université de Touba, université Cheikh Al Khadim bu Touba. Kon ñu ngi invité ñëpp, on se donne rendez vous foofu, kon bu lundi incha allah ñun ñëpp ñu daje fa waxtaan suñu biir jubboo déggoo. Tey sant Yàlla, di sant tam Seigne Moultaha, di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér, ndax ba mu déggee kuréel bi dégg ne dañu créé kuréelu wa ansar, mu am ñoo xam ne dañ ci nekk bu ñu tuubee ñu sonn lool, ñii ñu génnee leen seen kër, ñii ñu ñàkk seen liggéey, ñii am na sax ñoo xam ne sax dañuy faatu, waaw mu métti lool, sans compter jigéen ñoo xam ne dañ ciy dugg ba pare am ci benn doom, ñaar, ñett ba juróom, Yàlla weddi ñu war a ñibbi, bu ñu demee seen kër ñu ne leen da ngeen di tubbi. Ñun nag suñu combat foofu la commencé, ndax nekk ci diine ay at, am ci jaboot, ba pare xëy war a dem seen kër ñu ne da ngay tubbi, ah dafay day kemaane daal. Moo taxoon na Seigne Moultaha ba mu ko yëgee ca la ñu may këru Touba Sam.
1: Vol yo espégaré ko la kàddee too Soxna Marie, parce que daay muhaaji dina waa ansar et waa ansar waa daayira Italie si amo gwaale abbiamo le stesse difficulté quando sono convertiti all'islam e siamo fratelli e sorelle, mashallah. Noi siamo rin graziamo a questi ragazzi che hanno cantato qui con noi, Ahlu Zikrula, che hanno cantato una hasida che tocca il cuore. Do la parola a loro.
3: Ngi gërëm tam wa daayira Ahlu Zikrula nga xamne ñoo joggé ba parcelle Assine du Unité 19 ñew accueillir gat yi. Kon nak dañuy sant Yalla di wax machallah Yalla na ngeen fi yagg te wër and ak wër te Yalla def leen ay mag waaw mu nekk benn collaboration boo xam ne day nekk entre Ahlu Zikrula entre Ahlu Muhajir wa Ansar ak entre bo Ansar. Kon nañu ngi leen di sant di leen gërëm waaw di gërëm Bamba Fall mi nga xam ne moo ñu yombalal tam suñu accès fii ci aéroport bi encore dañu jàppalañu moom ak xaritam bi waaye ñoom tudd moom ak Arona. Kon nañu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ne alhamdulilah jëw riñ yokk leen ba yëg ko sëñ Khadim yéen ñëpp macha allah.
0: Waaw xam naa kon alhamdulilahi rabil alamin suma salaatu wa salaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ajmain. Xam naa li ñu fi wax moom daanaka yaakaaruma ne war nañ cee mën a teg leneen lu dul xanaa peut être ñi nga xam ne ñoo ñuy taxaw di ñu jàppale ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis ba muy le 27 ndax le 25 ak le 26 c' est en ligne waaye le 27 maanaam suñu sañoon ñu ànd ak ñun teew ca barab ba nga xam ne mooy Université Touba ñu ànd ak ñoom ci bis boobu incha allah.
2: Waaw xam na altri labor yi ringratia moom moolto sëñ Baye Gueye et Cheikh Bamba Dieye aussi.